Ewa sa tem getu nbe watan gomina kiure njamdi sapo be minti sapo e jene jotu da sudu radio kala ko mari fudon fudon mari ragare wakati ngel be ketene na sudu radio wakati en man kangel bongel wari ragare min getu nbe watan gomina kilo min getti sanwe ko yankere kudda wakere teknik munira abdraman en non be bintu amad on fumon min getu nbe kudi dalal to alla moni min be mon sey jango njamdi sapo kalkala sudu radio kabin teknik.